0: Paulino Chami. Ora siamo con Dani.
1: Oh,
0: pale kwa ngozi kitale. MC Kabuga kama kawaida sante. Kutoka maeneo ya Kijauri Nyamira. Ndani ya nyumba David Morias. Thank you so much my brother. Unaambiwa sweet nikiwa hoi njoo na ice packs unipake pake mwenzio. Ai!
1: Wabaya wabaya wali.
0: Uniache.